0: osare che un non pore macio non deve sorare.
1: E damo la ora in roble 8:40 conmigo cuenta.
2: Son las 7:54 minutos.